0: farei scoprire il più bel tempo della primavera. La primavera dell'amore.
1: Dit is Breda Nu.
2: Breda Nu.
3: Ja.